Ah, non, perché no, va bene, non è lì. One George, three, Adam George, 6-9, Nora, 6, Boy Mary, 5-0, 9-3, 7-6.